0: Sede dell'IAF, Isola dell'Amore Fraterno. Ad accoglierci padre Vittorio Trani, cappellano delle carceri di Regina Coeli e vicepresidente dell'associazione IAF. È una comunità di detenuti ed ex detenuti che hanno voluto partecipare alla nostra missione, raccogliendo dei fondi frutto del loro lavoro.
1: Sono particolarmente felice di essere qui perché i ragazzi di questa comunità, con tutti i problemi che ci possono essere, e hanno contribuito anche loro alla realizzazione del nostro progetto donando una motocicletta ai medici di Nemo. E quindi
0: Moto for Peace ha ritenuto questa iniziativa molto importante e significativa. La riabilitazione e il reinserimento nella società possono aiutare a ricostruire la vita di queste persone. Alle 17 lasciamo Roma in direzione Cesena, dove pernottiamo, e al mattino raggiungiamo Treviso, dove incontriamo i responsabili della Onlus Sogni e del credito cooperativo.
2: Ciao, sono Dino Lepore e...
3: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
2: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Va ora in onda, Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
4: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta Dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
5: Is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ben ritrovati, sono Richard e vi parlo da Bishkek, Kirghizistan, un paese grande circa due terzi l'Italia, di cui il 94% montuoso. L'altitudine media del paese è di 2750 metri sul livello del mare, circa il 40% della regione kirghisa supera i 3000 metri e per tre quarti è coperta da nevi e ghiacci perenni. La caratteristica morfologica principale è la catena del Tian Shan nella parte sud-orientale del paese. Le sue cime, il suggestivo gruppo del Tao, formano uno splendido confine naturale con la Cina, che culmina nel Peak Pobedi, 7.439 metri, il punto più alto del Kirghizistan, nonché la seconda vetta dell'ex Unione Sovietica. Ogni anno il Kirghizistan offre rifugio a migliaia di uccelli migratori, tra cui rare specie di gru e oche selvatiche. Si ritiene inoltre che il paese ospiti la seconda più nutrita popolazione al mondo di leopardo delle nevi, sebbene il numero degli esemplari stia rapidamente diminuendo. L'ospitalità dei kirghizi è davvero eccezionale. Mega scorta già dalla frontiera con ingresso a Bishkek con i motociclisti della polizia kirghiza e di un motoclub. Meeting poi presso l'ufficio centrale di polizia. Cena offerta in un bellissimo ristorante tradizionale con cucina doc kirghiza. Meccanico a disposizione per occuparsi delle moto di Jordi ed Andrea. Visita in città. Serata con i bikers di Bishkek.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Made in Italy.
5: Made in Italy.
4: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
6: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
7: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: La classifica di Radio Moto for Peace
7: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
9: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: Más tarde, una nueva canción latinoamericana para Sudamericando, aquí, en Radio Moto for Peace.
1: Later, a new Latin American song for Sudamericando, here on Radio Moto for Peace.
2: Sudamericando, música latina, en Radio Moto for Peace, Sudamericando.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Signore e signori, benvenuti a Manchester, dove piove anche quando c'è il sole e i sogni hanno l'accento del nord.

manifesta a primi anni 90 due fratelli, una chitarra, una rabbia gigantesca, una band destinata a cambiare per sempre il rock britannico. Questa è la storia degli Oasis.

Liam e Noel Gallagher crescono a Barnage, quartiere operaio di Manchester. Casa piccola, soldi pochi, un padre violento, una madre che tiene insieme i pezzi. Noel scopre i Beatles e capisce una cosa: io non voglio lavorare in fabbrica, voglio essere una rockstar. Liam invece vuole solo essere Liam, voce strafottente, giacca parca, sguardo da duro. Quando Liam entra in una band chiamata The Rain, Noel dice: va bene, vi scrivo le canzoni, ma diventeremo i più grandi del mondo. Nascono così gli Oasis, fratelli per sangue, nemici per vocazione, leggenda per destino. È il 1994 ed esce Definitely Maybe. È un pugno nello stomaco, chitarre, rabbia, sogni enormi. Supersonic, Live Forever, Rock and Roll Star. Gli Oasis non chiedono permesso, prendono tutto e diventano il simbolo della Britpop insieme ai Blur. Ma mentre il mondo li ama, dietro le quinte i fratelli si odiano.

Nel 1995 esce What's the Story Morning Glory, con canzoni memorabili come Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Sono ovunque, sono a Wembley, a MTV, nelle radio, nelle classifiche, ma ogni concerto è una bomba pronta ad esplodere. Noel lascia il tour, Liam lo insulta dal palco, sedie che volano nei backstage, eppure quando suonano insieme succede la magia.

anni passano, i dischi diventano meno brillanti, ma i litigi sono sempre più feroci. Tanto che nel 2009 a Parigi, dietro le quinte, vola addirittura una chitarra e parole irreparabili. Noel a questo punto è stanco, se ne va. Gli Oasis finiscono.

Ma gli Oasis non sono mai davvero finiti. Vivono in ogni ragazzo che sogna di scappare da una periferia, in ogni accordo di Wonderwall suonato attorno a un falò, perché gli Oasis non erano perfetti, erano veri. Da Manchester al cuore del mondo, con un parka e una chitarra, e soprattutto un ego grande come Wembley. Questa è la storia degli Oasis, e noi non smetteremo mai di guardarci indietro con rabbia.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Il lato oscuro delle auto elettriche. Le auto elettriche vengono presentate come la soluzione green per il futuro, ma ci sono aspetti scomodi di cui si parla poco. Ecco alcuni dati scioccanti che pochi mettono in discussione. Emissioni nella produzione delle batterie. Produrre una batteria per una Tesla, ad esempio, emette fino a 15 tonnellate

tonnellate di CO2, equivalenti a guidare un'auto a benzina per 8 anni. La produzione di un'auto elettrica genera il 30% in più di emissioni rispetto a un veicolo tradizionale, soprattutto per colpa delle batterie. E veniamo al punto 2. Energia sporca e rete elettrica sotto stress. In paesi che usano carbone per l'elettricità, un'auto elettrica può inquinare più di un'auto a benzina. Ogni 4 auto elettriche in circolazione equivalgono a 1 milione di nuove case collegate alla rete, un carico insostenibile per molti sistemi energetici. E poi c'è lo smaltimento e i rifiuti tossici. Meno del 5% delle batterie al litio viene riciclato. Con i milioni di auto elettriche in arrivo avremo una montagna di rifiuti tossici. I rifiuti elettronici globali già superano 53 milioni di tonnellate l'anno e cresceranno con il boom delle elettriche. Estrazione di minerali, costo umano e ambientale. Anche questo è un punto fondamentale. Per una sola batteria servono 25 kg di litio, 30 kg di cobalto, 60 kg di nickel e 110 kg di rame. L'estrazione di litio consuma 1,9 milioni di litri d'acqua per tonnellata, causando siccità in zone come il Cile e la Bolivia. Il 70% del cobalto mondiale viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 40.000 bambini lavorano in miniere illegali in condizioni disumane. Conclusione. Le auto elettriche non sono così pulite come ci raccontano. Dietro alla facciata green ci sono enormi costi ambientali, sociali ed energetici. Prima di abbracciarle come soluzione definitiva, forse dovremmo fare domande più scomode. Voi cosa ne pensate? Scriveteci sui social oppure #veritaelettrica.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada, la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori orientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantate per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: Ciao, sono Carla e da quando risiedo in Italia ascolto Radio Moto for Peace. In ufficio, sul computer, a casa tramite la TV e in auto con il cellulare collegato all'autoradio tramite Bluetooth. Radio Moto for Peace è davvero la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Ben ritrovati, inizio di settimana cruciale ed importante perché tra oggi e domani giungerà al porto di Cape Town la nave container con i mezzi che dovranno essere prima sdoganati e poi preparati per l'inizio della missione. Intanto il gruppo si è concesso ieri domenica una gita al famoso Capo di Buona Speranza. Su Facebook in particolare abbiamo pubblicato diverse fotografie al riguardo, tutte fotografie bellissime. Ma continuiamo a conoscere ad uno i componenti di questo team. Molti viaggiano con Moto4Peace per la prima volta, come sta capitando a Walter Magnifico. Ciao carissimo, innanzitutto

0: Come stai?
1: Buonasera Richard, buonasera a tutti i radioascoltatori. Cosa devo dire? Fisicamente sto benissimo e credo di avere addosso la giusta tensione per affrontare questo lungo tour che ci aspetta.
0: Perfetto, senti, mi fai una breve tua presentazione affinché i nostri radioascoltatori possano avere un'idea di chi sei nella vita e di quello che fai normalmente?
1: Nella vita, diciamo, ho 52 anni. Ho la grande passione per la moto chiaramente e per la bicicletta da corsa. Sono un sovrintendente della Polizia di Stato e in questa amministrazione ho lavorato prima al reparto a cavallo per 22 anni e attualmente presto servizio presso la Scuola Superiore di Polizia, chiaramente a Roma.
0: Benissimo, tu che sei nuovo, che cosa ti aspetti da questa missione e cosa ti preoccupa eventualmente?
1: Ma noi che nella vita chissà per quale dinamica siamo stati un po' più fortunati, ora abbiamo la possibilità, grazie a Moto4Peace, di rivolgere il nostro aiuto agli adulti, ma soprattutto ai bambini delle missioni che andremo ad attraversare. E credo e sono sicuro che dopo il nostro passaggio e con il nostro contributo godranno di una scuola e dei servizi sanitari migliori. Grosse paure non ne ho, chiaramente un po' di tensione c'è. È la prima volta, tanti chilometri in gruppo, però quello che temo è solamente una cosa di cui sono certo che accadrà, è di portare con me un sorriso, gli occhi, uno sguardo, degli odori, è una parte della sofferenza di queste persone, però so anche che questo sarà il monito per continuare ad aiutare chi in questo mondo è stato un po' più sfortunato di me, di noi tutti, va bene?
0: Walter, hai già una tua collocazione all'interno del gruppo o al momento, come dire, te lo devono ancora comandare o lo devi scoprire, insomma?
1: Ma dobbiamo ancora partire, quindi i ruoli non sono ancora ben definiti, ma credo che conoscendomi posso essere molto molto utile in tutto ciò che concerne la parte logistica, meccanica.
0: E a questo punto una domanda illecita: con quale moto viaggi?
1: La moto che da anni mi accompagna senza nessuna esitazione in tutti i miei viaggi è un BMW 1200 GS Adventure del 2010.
0: Benissimo, benissimo Walter, buona permanenza nel continente africano, in bocca al lupo. È tutto per questa edizione, alla prossima.
1: Saluto te Richard e tutti i nostri radioascoltatori e a tutti di seguirci sempre sulla nostra radio. Grazie a tutti, ciao.
0: Da Richard è tutto.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Jackson Browne emerge dalla scena musicale di Los Angeles all'età di 17 anni, quando a New York cominciò a suonare la chitarra con Nico all'Electric Circus. Tre canzoni di Browne apparvero più tardi nell'album di debutto di Nico, Chelsea Girl. Il talento di Jackson Browne è formidabile e, ad eccezione di Joni Mitchell, egli è senz'altro il più letterato dei cantautori. Ma il suo talento tardò ad affermarsi, sia per interventi di colleghi, sia perché lui personalmente era troppo sospettoso del mondo degli affari per promuovere correttamente il suo lavoro. All'inizio, con la Nitty Gritty Dirt Band, registrò diverse delle sue canzoni e Tom Rush incise These Days e Jamaica Say You Will. Fu attraverso gente proprio come Rush che il nome di Jackson Browne cominciò a essere conosciuto. Egli si trovò più tardi a lavorare per la etichetta dei ragazzi prodigio di David Geffen, la Asylum. Fu comunque solo nel 72, lo stesso anno in cui suonò ad alcuni concerti in Inghilterra con Joni Mitchell, che uscì Jackson Browne, un album che conteneva molto materiale già registrato da altri artisti. Collaborò strettamente anche con gli Eagles e il primo album del gruppo, For Everyman, includeva una sua canzone scritta insieme con Glenn Frey, Take It Easy. Sempre per gli Eagles compose interamente o solo in parte Nightingale, Doolin Dalton e James Dean. Di fondo rimane il fatto che Browne non aveva nessun bisogno di spingere la sua carriera personale così come altra gente stava facendo per lui. For Everyman nel 73 consolidò la sua reputazione e Late for the Sky del 1974 la cementò. La tendenza di Jackson Browne è quella di lavorare lentamente. È così che la sua produzione è limitata, ma le sue canzoni continuano ad essere registrate da un largo numero di artisti. Possiamo citare Jackson 5, Joe Cocker, Kiki D, John Byers. Ma a parte Joni Mitchell, è il paroliere più raffinato della generazione di cantautori arrivati tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. E come questi tende a scavare nella superficialità quotidiana del mondo del rock.

0: Other special remixes will be back very soon on Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Septi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. Eh sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3, conquistando una pesantissima medaglia di bronzo, si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003. Manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is... AK Osser Control X Sharen David LDN.

0: Ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta, ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mejor música solo para ti.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley-Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: A partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino e la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster. All'intelligenza artificiale in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.
6: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

C'è una linea sottile che attraversa la musica e la medicina. Un confine in cui le parole diventano sintomi e i ritmi si trasformano in diagnosi emotive. È proprio su questa linea che si muove Vinicio Capossela quando nel 1996 pubblica l'album Il ballo di San Vito, un disco che segna una svolta dopo tre lavori immersi in atmosfere jazz.

capo Sela cambia pelle, si allontana da quelle sonorità e inizia a mescolare folk, pop e suggestioni mediterranee in una forma nuova, più inquieta, più nomade. La title track è Il ballo di San Vito e il cuore pulsante di questa trasformazione non è solo una canzone, è una condizione dell'anima. Immaginiamo di aprire il programma radiofonico con un suono che cresce lentamente, un ritmo che richiama la terra, il sud, il battito antico della Taranta. È un ritmo che non ti lascia stare fermo, che ti prende e ti trascina. E mentre la musica si muove, Caposella racconta una figura precisa, quella di chi non riesce a restare, di chi sente costantemente il richiamo dell'altrove. Li chiama rabdomanti senza tregua, cercatori instancabili, persone che inseguono la vita in tutte le sue possibilità, che vogliono viverla tutta fino in fondo, ma per farlo paradossalmente finiscono per non vivere davvero nulla. È una tensione continua, una fame che non si placa mai. E qui entra in gioco il titolo Il ballo di San Vito. Non è solo una metafora poetica, è anche il nome popolare di una vera condizione medica, la Chorea di Sydenham, una malattia caratterizzata da movimenti involontari, rapidi, incontrollabili. Il corpo si muove senza pace, senza possibilità di fermarsi. Caposella prende questa immagine e la trasforma in qualcosa di universale. Il movimento diventa esistenziale. Non è più solo il corpo a non trovare quiete, ma è l'anima. E il nome stesso, Ballo di San Vito, porta con sé una storia antica. Si dice che derivi da una leggenda legata a San Vito, giovane martire cristiano. Secondo la tradizione sarebbe stato lui a guarire il figlio dell'imperatore Diocleziano, proprio affetto da questa strana sindrome fatta di spasmi e convulsioni. Da allora San Vito diventa il protettore di diverse categorie, tra cui proprio i ballerini, un santo che cura attraverso il movimento o forse lo comprende. Ma la canzone si nutre anche dell'altra immagine, altrettanto potente, quella del morso della tarantola. Nella tradizione popolare del sud Italia si credeva che chi venisse morso da questo ragno potesse trovare sollievo soltanto danzando senza sosta, lasciando

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora due dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
4: Mamma mia, che caldo!
3: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza, quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
5: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e siamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
3: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso ben augurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.

0: Retro Remix from the Remixer.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Su Radio Moto for Peace, è il momento delle notizie, quelle vere. Sono le news di Cocktail Magazine. Presenta Richard Chu.
5: Verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC, non sono più obbligato ad esempio a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni, servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.
6: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

Kakako, Kakako, Kakako, Kakako.

0: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farda. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farda, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
1: Non ci vuole una mazza qua.
2: Ciao.
0: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che c'era stata indicata in modo ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.
4: Ciao, sono Calogero. Ho scoperto a radio Moto for Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: I think the engine's stalling out on me.
13: Yeah, that don't sound right.
12: Dang, got a lot more miles to go.
13: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
12: Good, because these boots weren't made for walking.
13: Those riding boots are pretty sweet.
12: Oh, you like?
13: Do you think they come in a size 1 inch?
12: I don't know.
14: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
15: La paura fa 90. La mia moto fa 240.
16: Behind. Dietro le storie della musica.
17: C'è qualcosa di profondamente affascinante nelle storie che bruciano in fretta. Quelle che non durano abbastanza da diventare routine, ma abbastanza da lasciare un segno indelebile. È il caso dei Free, una delle band più intense e sottovalutate della storia del rock britannico. Siamo nella Londra di fine anni 70. Il blues americano ha attraversato l'oceano ed è diventata la linfa vitale di una nuova generazione di musicisti inglesi. In questo contesto nascono i Free, quattro ragazzi giovanissimi, ma già con un suono sorprendentemente maturo. Alla voce c'è Paul Rogers, un talento vocale straordinario capace di fondere anima, grinta e sensibilità.

chitarra troviamo Paul Kusoff, il cui stile lento, vibrato e profondamente emotivo diventerà il marchio distintivo della band. Alla batteria c'è Simon Kirk, solido, preciso. E infine al basso Andy Fraser, un prodigio appena adolescente ma già compositore di grande talento.

La loro storia inizia nel 1968, sono giovani inesperti, ma hanno qualcosa che non si può insegnare, una chimica autentica. Il loro primo album, Tons of Sobs, un manifesto blues, crudo, quasi viscerale, non è un successo commerciale, ma cattura l'attenzione degli appassionati.

vero cambiamento arriva con il tempo, i concerti e una crescente consapevolezza artistica. I Free diventano una band da palco, intensa, capace di ipnotizzare il pubblico con pochi elementi, chitarra, basso, batteria e una voce che sembra raccontare ogni emozione possibile. Poi arriva il 1970, un anno cruciale, un anno che cambia tutto. Esce Fire and Water, l'album che li porterà nell'Olimpo del rock, ed è proprio lì che nasce una delle canzoni più iconiche di sempre, All Right Now.

un riff semplice, immediato, un groove irresistibile, una voce che canta libertà, desiderio, energia pura. All Right Now non è solo una hit, un'esplosione. Scala le classifiche internazionali, conquista radio e pubblico, trasforma i Free in superstar. Ma come spesso accade, il successo porta con sé anche le tensioni. Dietro le quinte la band inizia a incrinarsi. Le differenze artistiche, le pressioni dell'industria musicale e soprattutto i problemi personali iniziano a pesare. In particolare Paul Kossoff combatte una battaglia sempre più difficile contro la dipendenza. Nel 1971 i Free si sciolgono una prima volta. È una separazione dolorosa, ma non definitiva. Nel 72 tentano una reunion. Nasce l'album Free at Last, seguito da Heartbreaker. Sono lavori intensi, ma la magia iniziale è fragile. La salute di Kossoff peggiora e la band fatica a mantenere coesione. Il destino però ha già deciso. Nel 1976 Paul Kossoff muore a soli 25 anni. Una perdita devastante non solo per i Free, ma per tutta la scena rock. Il suo stile così emotivo e riconoscibile influenzerà generazioni di chitarristi. Eppure, nonostante la loro carriera breve, l'eredità dei Free è immensa. Paul Rogers e Simon Kirk continueranno insieme nei Bad Company, portando avanti quello spirito blues rock con grande successo. Ma i Free restano qualcosa di unico, una band che ha dimostrato che non serve una lunga carriera per entrare nella storia. Bastano poche canzoni giuste, un'alchimia irripetibile e la capacità di suonare con l'anima. Riascoltando oggi All Right Now, si sente ancora quell'energia primitiva, quella sensazione di libertà che dà il nome stesso della band. È il suono di un momento irripetibile di quattro ragazzi che per un breve periodo hanno trovato la perfetta sintonia. E forse è proprio questo il segreto del loro fascino. I Free non hanno mai fatto in tempo a diventare prevedibili. Sono rimasti per sempre nel punto esatto in cui il talento incontra l'urgenza, dove la musica non è ancora routine ma necessità. Una fiamma breve, sì, ma impossibile da dimenticare.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

0: Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you. You can run, you can hide.

0: morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Spazio, ultima frontiera.
3: Questi sono i viaggi della nave stellare
4: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
6: alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Se incontrare un alieno è il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: very much. Good night.
1: Behind. Dietro le storie della musica. Dietro il volto ironico, malinconico e amatissimo del cinema italiano c'era una voce. Una voce che raccontava un'altra storia, quella di Francesco Nuti. Francesco nasce a Firenze nel 1955, artista istintivo, emotivo, completo. Prima ancora del successo cinematografico, la musica è una presenza costante. Chitarra, melodie, testi che mescolano romanticismo toscano e una sottile vena di inquietudine. È un talento che si intravede nei primi anni con i Giancattivi, ma che esploderà più chiaramente quando Francesco inizierà a camminare da solo. Negli anni 80 e 90 porta la sua musica dentro ai film, trasformandola in parte viva del racconto. Le sue interpretazioni canore non sono semplici intermezzi, ma confessioni intime, fragili, autentiche. Basti pensare a Sarà per

presto. Canzone legata al film Stregati, che diventerà un piccolo inno sentimentale, o alla malinconica Ballerino, un brano che esprime la poesia goffa e tenerissima dei suoi personaggi, o sentimentale e dedicata, come Giulia.

Quando canta, Nuti non interpreta, si espone. La sua voce, non tecnica ma profondamente emotiva, porta le crepe della vita vera. E forse è proprio questa imperfezione a renderlo unico. La musica rimarrà per Francesco una seconda pelle, anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita. Una dimensione dove rifugiarsi, dove ritrovare se stesso, dove continuare a raccontare ciò che con le parole da solo non bastano a dire. Dietro l'attore, il regista, il poeta malinconico del nostro cinema italiano, c'era un uomo che cantava, e in quella voce lieve e imperfetta c'era tutto Francesco Nuti, anche quando nel suo personaggio comico riusciva a farci ridere con canzoni leggere come questa.

macellaia, t'ho visto sull'aia, oh tutta nuda, oh nuda e cruda, cara budella, laggiù nella maiella.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Lia Charlet.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Questa era la parentesi sudamericando. La mejor música solo para ti.
1: Nel 2003, Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea. Attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
2: Scopo della missione:
1: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Moto for Peace, grandi eventi.
4: Dopo un'esperienza tu hai detto tre volte che vado, però alla fine mi trovo sempre un po' impreparata perché sì, è difficile. Nonostante questo, quando torni a casa dopo 53 giorni, che cosa ti porti che ti arricchisce così tanto da farti tornare ancora? Perché uno dice, sei andata la terza volta e poi dice che è faticoso.
5: Tu sai che succede? Che non è solamente il viaggio. Il viaggio è il viaggio, però tu porti già un anno preparando questo viaggio. Di telefonata, di appuntamento, di cercare i soldi per un progetto. Il viaggio è la... il fine di tutto un anno di lavoro, no? E convivere con altri poliziotti che alla fine siamo, io sono anche una mamma, ho un figlio che mi aspetta, che se mi succede qualche cosa sempre penso in lui.
4: Vabbè, certo, però no, nonostante questo sei spinta
5: sempre
4: da una passione.
5: Questa è
4: anche
5: una volontà,
4: da
5: è una passione, è veramente una passione, è dedicare un anno completo senza vacanza familiare per un progetto di gente che tu non conosci.
4: Ma avete visto che cose belle? Cioè gli ospiti di questa settimana, ma saranno un po' sempre tutti così, amano sì il viaggio, amano la conoscenza del mondo, ma tutti sono spinti da un grande progetto, no? Una grande ricerca, quindi certo, è ovvio che non vi passerà mai la voglia di viaggiare, di conoscere il mondo, perché noi siamo spinti da emozioni. Prossimo progetto?
6: Prossimo
4: avete
6: progetto,
4: già pensato?
6: Sì, è un Buenos Aires Ottawa, dove abbiamo intenzione di realizzare più progetti durante l'itinerario.
4: E dov'è quindi... Baba Fulgenzio? Dovete inserirlo, una deviazione in Tanzania, magari fra due anni.
6: Fra due anni,
4: 2017.
6: Sicuramente.
4: Può essere. Allora, io per adesso vi ringrazio perché mi dicono che il tempo è finito, abbiamo la pubblicità, non so se dopo daremo la linea al Papa, sicuramente mancano pochi minuti. Grazie infinitamente, in bocca al lupo. Pubblicità, in attesa di Papa Francesco.

0: Attenzione amanti della musica e dell'avventura. Questa è Radio Moto for Peace, la web radio che vi porta in giro per il mondo attraverso la musica e le informazioni sui viaggi umanitari del team Moto for Peace. Restate sempre connessi sulla Radio Senza Frontiere. Potrete ascoltare le ultime novità dei vostri artisti preferiti o scoprirne di nuovi grazie agli esordienti provenienti dal mondo intero. E poi conoscerai le storie delle persone che stanno contribuendo a cambiare il mondo.
1: La radio

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
4: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
5: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città-stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David, LDNB.

0: auf ihr Gehalt.
1: Ich mach so.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
5: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
3: Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: World Parade new hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace. Speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione da Richard Chu è tutto. Ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade. Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007. 2007
2: logbook. La carrettera panamericana, qui segnata sulle carte come Ruta 5, ancora una volta non finisce di stupirci. Il deserto, gli interminabili rettilinei della Ruta 5, la polvere e i colori del Cile ci accompagnano per oltre 1200 chilometri verso la capitale del paese. Più si scende verso il mare e ci si avvicina a Santiago, e più la strada migliora. Tutto diventa meno faticoso, anche se la stanchezza di questo interminabile viaggio si fa sentire sempre di più. Una breve sosta per il rifornimento e, approfittando dell'ospitalità locale, ci lasciamo andare ad un ottimo caffè preparato con la tradizionale macchina italiana. I giorni passano veloci come i chilometri che percorriamo sprezzanti della fatica. Sembra ormai lontano un secolo Quito e i suoi ragazzi di strada, la missione che ha portato gli uomini di Moto for Peace ad affrontare questo viaggio, e i volti degli abitanti di Pisco, superstiti della furia della natura. Se siamo qui in sella a queste moto, percorrendo l'infinita carrettera panamericana, lo dobbiamo in parte anche a loro, che ci hanno affidato il messaggio da portare a voi spettatori del nostro racconto e della sofferenza di questi popoli. Il viaggio prosegue fino alle coste dell'oceano e poi, finalmente davanti a noi, Santiago del Cile. Con oltre 6.200.000 abitanti, la città è oggi la capitale e il centro urbano più importante del Cile. Spesso considerata un'unica città, Santiago ingloba nel suo territorio ben 26 comuni circostanti. Oggi è considerata la terza città dell'America Latina per la qualità della vita. Fondata nel 1541, solo negli anni 30 del Novecento comincia a diventare una città moderna con la costruzione di nuovi edifici intorno al Palazzo della Moneda, utilizzato al tempo della dominazione spagnola come zecca. La città ospita il Museo Storico Nazionale e il Museo di Arte Precolombiana, dedicato allo studio e alla conservazione di importanti manufatti del periodo precolombiano dell'America del Sud. Uno degli edifici più importanti di Santiago del Cile è la Casa Colorada. Una casa coloniale costruita con muri in pietra nel 1769 per ospitare la prima giunta di governo.
3: Bike sputtering on me.
4: That's not what you want on a cross-country trip.
3: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
4: Nah, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
3: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
4: Nah, I can't say I have.
3: It's like Stonehenge, but shiny.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: Questa è Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Esistiamo dal 2009 e via web trasmettiamo per tutto il mondo in qualità stereo CD Dolby Surround. Se vuoi contattarci, non esitare a farlo. Invia un'email all'indirizzo radio.motoforpeace@libero.it oppure info@motoforpeace.it.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

Anche se i dischi oggi sono una razza in estinzione, noi cerchiamo sempre di scrivere le migliori canzoni possibili e di realizzare album degni di questo nome. Chris Martin.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Bill Gates is backing the first high altitude experiment of one radical climate change solution.
1: Recentemente il canale statunitense CNBC, con una stima di circa 15 milioni di spettatori al mese, ha trasmesso al pubblico uno speciale sulle scie chimiche intitolato Soluzione radicale al cambiamento climatico. Si chiama Geoingegneria solare ed è molto controverso, riconosce facilmente il canale americano, sottolineando che Bill Gates sta finanziando il progetto. Migliaia di aerei volerebbero in alto e utilizzerebbero ugelli per iniettare milioni di tonnellate di particelle che riflettono la luce nella stratosfera. Ciò creerebbe una sottile nuvola chimica di queste particelle attorno all'intero pianeta, impedendo a parte della luce solare di raggiungere la superficie. La domanda che si pongono tutti quelli che alzano gli occhi al cielo è ovviamente se questo programma, al quale anche l'Unione Europea sta ufficialmente prendendo in considerazione, non sia già stato lanciato. Robert Kennedy, appena entrato nella squadra di Trump, ha risposto in maniera molto esplicita: fermeremo questo crimine.
2: I think the engine's stalling out on me.
3: Yeah, that don't sound right.
2: Dang, got a lot more miles to go.
3: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
2: Good, because these boots weren't made for walking.
3: Those riding boots are pretty sweet.
2: Oh, you like?
3: Do you think they come in a size 1 inch?
2: I don't know.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
1: Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone. Esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.

Erano sei ragazzi di Los Angeles, figli di musicisti e tecnici di studio. Li chiamavano gli ingegneri del suono con la chitarra in mano e in pochi anni avrebbero firmato alcune delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Signore e signori, i Toto. Nascono nel 1977 da un gruppo di musicisti di sessione quali Steve Lukather, i fratelli Jeff e Steve Porcaro, David Page, Bobby Kimball e David Ungay. Avevano già suonato per mezzo mondo, dagli Steely Dan a Bud Skaggs, ma volevano qualcosa di loro, volevano un suono che unisse rock, pop e soul e con una precisione da laboratorio. Nel 1978 esplodono con All The Line, ma è nel 1982 con l'album Toto 4 che diventano immortali. Dentro c'erano canzoni come Rosanna, I Want On You Back e soprattutto Africa. Quella canzone nacque da un sogno di David Page, lo abbiamo già raccontato in una puntata di Behind. Non era mai stato in Africa, aveva visto documentari, letto articoli e scrisse I Bless The Rains Down In Africa, senza sapere bene che cosa significasse, eppure con i suoi cori, i suoi sintetizzatori caldi divenne un inno planetario. Il titolo Rosanna invece non era solo un nome a caso, si riferiva a Rosanna Arquette, all'epoca fidanzata di Steve Porcaro. La band vinse 6 Grammy Awards nel 1983, inclusi Album of the Year e Record of the Year per Rosanna. Gli effetti vocali e percussivi di Africa furono invece costruiti artigianalmente in studio. Nonostante le perdite dolorose, come quella del grande Jeff Porcaro nel 1992, i Toto non si sono mai fermati. Steve Lukather ha mantenuto viva la band portando il loro sound sui palchi di tutto il mondo, da Tokyo a Roma. Ancora oggi ogni generazione riscopre la canzone Africa e la canta come se fosse uscita ieri. In più, i Toto erano noti anche per molti scherzi di studio che si facevano tra di loro. Durante le registrazioni spesso sostituivano le parti di batteria o tastiera dei compagni con suoni assurdi come campane da mucca, pernacchie o versi di animali. Ma precisione, cuore e un pizzico di follia, questo è il risultato del segreto dei Toto, perché nella loro musica c'è davvero tutto. Totus, appunto.

0: Dalla Tunisia a Città del Capo, Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto Fortis.
1: Alburdi, Libia, 16 maggio 2010. Eccoci finalmente in un bel hotel di lusso 5 stelle, dopo gli scarrafoni, dopo gli odorini, in quello stanzone dove 14 di noi hanno praticamente passato una notte pazzesca con il Ghibli che ci ha svegliato in piena notte. Beh, ci meritiamo questo gran bel albergo. Oggi abbiamo attraversato il deserto libico e la cosa stranissima è che, anziché avere caldo, abbiamo preso fresco, dai 45 gradi di ieri ai 22 di oggi. Ma comunque anche il deserto, ragazzi, ha il suo fascino. Le dune color oro beige e poi è diventato argilloso tutto d'un tratto, sul rosso, e intanto decine e decine di cammelli a pascolare. Alcuni hanno anche attraversato la strada e vederli da vicino fa una certa impressione, perché insomma sei conscio che sono liberi e non rinchiuso in uno zoo.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
13: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
12: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
13: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
12: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
13: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
12: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
14: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
15: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ed anche oggi, sabato 19 maggio, la domanda che mi sorge o che ci sorge spontanea è:
4: riusciranno i nostri eroi di Moto for Peace ad uscire fuori dall'Angola e continuare il loro viaggio?
3: Eh sì, questo se lo chiedeva proprio Dino l'altro ieri. Infatti non sono confortanti le notizie che ci giungono dall'Angola, dove il team di Moto for Peace si trova ancora incastrato per via delle pessime condizioni stradali. Ieri un'altra difficile tappa che ha messo a dura prova il team, ma anche i mezzi, che hanno affrontato ben 300 km di sterrato definito dal capo spedizione Bernardo Lepore duro. A subirne le conseguenze maggiori proprio i mezzi: si sono storti diversi cerchi delle motociclette, rotti diversi parabrezza, perso un faro di uno dei due furgoni, eccetera eccetera. Il team questa notte ha riposato a Cacola, a circa 90 km da Huambo, ed oggi dovrebbero poter raggiungere il confine con la Namibia, che dista ben oltre 600 km. Il nostro grande in bocca al lupo, ed in attesa di ulteriori novità, noi vi salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima edizione. Da Richard è tutto, buon weekend!

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Un appuntamento speciale e quotidiano che diffondiamo sulla nostra radio in esclusiva e da rotazione nell'arco delle 24 ore, raccontandovi le missioni, le avventure, il coraggio e le sensazioni del team dei motociclisti appartenenti alle forze dell'ordine italiane e straniere. Il diario di bordo, quasi un film documentaristico e radiofonico in esclusiva qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat, una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Su Radio Moto for Peace, è il momento delle notizie. Quelle vere sono le news di Cocktail Magazine. Presenta Richard Chu.
4: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno. Chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft, quindi mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
5: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
6: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
7: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
8: High rotation. Three hits without interruption.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Sudamericano, ore, musica latina.
4: Es la hora de Sudamericando.
5: It's time for Sudamericando.
4: È tempo di Sudamericando.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.
2: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
3: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno di bitacora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Dopo aver lasciato Ajadib in direzione Zif, abbiamo passato dalle formazioni sabbiose meravigliose, erano dei monumenti naturali veri e propri. Abbiamo percorso circa un 60 km di sterrato ed è stata la mia prima esperienza di sterrato.
4: Siamo in un oasis?
5: Siamo in un'oasi, una vera oasi in mezzo al deserto. Questo è un miracolo della natura. Dopo chilometri, centinaia di chilometri dove non c'è niente di niente e nulla, troviamo tutto questo. La strada è stata dura e ora la gente arriva dappertutto. Incredibile.
0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
6: Riforniamo di carburante le moto. Proseguiamo la lunga traversata nel deserto, riprendendo la via maestra. Il panorama resta sempre uguale, tranne per la presenza di qualche piccola oasi che lascia spuntare dalla sabbia alcuni cespugli verdi. Complici i lunghi rettilinei, il caldo e la vista sempre uguale, comincia a farsi sentire la noia e la guida diventa pesante. Siamo già in ritardo, non possiamo più fermarci se vogliamo raggiungere Ghadames prima della notte. Qui le distanze sembrano triplicarsi. Percorrere 300 km può costare lunghe ore preziose. Il deserto cambia di tanto in tanto da sabbioso a roccioso. Spesso siamo costretti a rallentare ancora di più la nostra andatura, scegliendo a volte di tornare a percorrere le piste sterrate che si snodano parallele a fianco della carreggiata asfaltata. Il gruppo è compatto, si avanza con velocità bassa ma costante, cercando di lasciarci alle spalle più strada possibile. Lo sterrato diventa un diversivo e in breve tempo si trasforma in divertimento. Le moto non danno problemi e tutto sembra andare per il meglio, ma su queste strade basta poco, molto poco, per rischiare di farsi male. Una piccola disattenzione, una buca non vista, una pietra al posto sbagliato.
7: Behind! Dietro le storie della musica.
8: Di Stefano Rosso, cantautore romano scomparso il 18 settembre del 1988, i più ricordano forse il suo unico successo, Una storia disonesta, uscito nel 1977, forse la prima canzone italiana in cui si cita la parola Spinello. Ma la sua attività discografica, durata poco più di 10 anni, è stata piuttosto intensa, ben 15 album di inediti e un'antologia. Di lui tuttavia si è parlato dopo la sua morte, solo quando nel 2005 il gruppo Ska, gli Arpioni, ha reinciso insieme a Tonino Carotone Una storia disonesta, e poi se ne è parlato ancora recentemente il 31 luglio 2025, quando suo figlio, il rapper Gesto, è purtroppo venuto a mancare per un arresto cardiaco. Ora, a proposito di un suo libro tributo a Enzo Carella, si è citato il documentario che Avincola ha realizzato nel 2013, dedicandolo appunto a Stefano Rosso, l'ultimo romano memoria di un cantastorie scomodo. Incuriosito, sono andato a cercarlo su YouTube, dura poco meno di un'ora, e anche una interessante ricostruzione della storia del folk studio. Se avete tempo per guardarlo, fate attenzione soprattutto a un duetto live con Claudio Baglioni del 2005, in cui i due suonano Valentina, una canzone in cui Stefano Rosso dà una dimostrazione di come suonare la chitarra in finger picking.
9: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati. Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più. Sicuri che quella S sul petto di Superman sia davvero una S? Al contrario di quanto immagina la maggior parte di noi, il simbolo che si trova sulla tuta di Superman non è una S e ha un preciso significato. La S che siamo abituati a vedere sul petto del

0: Supereroe per antonomasia non è l'iniziale di Superman, anzi, al contrario di quanto generalmente si crede, non è nemmeno una S. Qualche anno fa il fumettista americano Geoff Johns, che disegna Superman dal 2006, ha spiegato infatti che si tratta di un simbolo. È lo stemma di famiglia della casata di Eil sul pianeta Krypton, casata alla quale appartiene Kal-El, nome kryptoniano di Clark Kent, alter ego di Superman sulla Terra. Spiegazione diretta: il logo rappresentato sulla tuta blu del supereroe nella lingua del pianeta Krypton significa speranza. Nella pellicola L'Uomo d'Acciaio 2013 lo conferma lo stesso Superman, rispondendo alla richiesta della moglie Lois Lane di avere spiegazioni sul simbolo che porta sul petto. La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
2: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi dobbiamo... abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi, perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che vengono le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
1: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
2: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo e una cosa interessante è che la sospensione ti viene prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
1: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
2: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km, il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg. E sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
1: Moto News. Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.

0: Non esiste qualcosa chiamato tempo inclemente, esiste solo abbigliamento non adatto.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ogni nostro lungo viaggio è fatto per una ragione. Portare un aiuto, una testimonianza, fosse anche solo un attimo di gioia, un sorriso. Durante le lunghe spedizioni di Moto4Peace in giro per il mondo, c'è sempre qualcuno che lavora dietro le quinte in silenzio. Beh, non tanto in silenzio, perché Richard Celona vi racconta tutto, ma proprio tutto, da oltre 10 anni su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: La disco music è musica da ballo e la gente ballerà sempre. Giorgio Moroder.
5: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
6: attraverso
5: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
6: Scopo della missione:
5: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
11: Disclosure Day dal 10 giugno al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
16: We will fill your world.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Mixati di Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Radio Moto 4Ps, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto 4Ps.
1: Cairo, 18 maggio 2010. Dal nulla, dal deserto, dai villaggi poveri

0: alla megalopoli con tutto il suo caos. Un misto di traffico estremamente disordinato, come potrebbe essere un mix di Napoli, Roma e Catania messi assieme. Insomma, una bella città, però con delle costruzioni esuberanti e comunque toccanti. Ma il bello sarà quando ci recheremo alle piramidi, e lì però dovremo aspettare ancora un giorno. Qui al Cairo questa volta siamo ospiti dell'Accademia di Polizia, una specie di residenza di lusso compreso il ristorante. Davvero un bel lavoro quello dell'Interpol. Wow, non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Davvero incredibile, soprattutto se lo paragoniamo a quanto ho dovuto sopportare in dogana. La mia camera sembra una mini suite. Tappeti, TV, frigo bar, servizio in camera, vista panoramica, internet, wifi. E insomma, fosse sempre così. Beh, si perderebbe di avventura però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 chilometri, ma non mi sento estremamente stanco, ho solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, per noi è stato molto più facile, diciamo, e abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
1: Radio Moto for Peace, again on the road forever.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di oltre 10 km orari, ma di non oltre 40 km orari, sanzione da 168 a 674 euro.

0: Band, dietro le storie della musica.
1: Oggi è il primo giorno di scuola.
2: Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B.
3: Da sempre, fino alla loro decisione di sciogliersi, gli Elio e le Storie Tese sono stati fra i miei artisti italiani preferiti. E non solo per i testi strampalati, caustici e spesso esilaranti, ma soprattutto perché da musicista ne ho sempre apprezzato la loro professionalità. Musicisti di primo ordine, con la loro duttilità al passare dal pop al rock, dal soul al jazz e spesso tutto nella stessa canzone. Come nel caso di Li Immortacci, da non confondere con Li Mortacci, tipico intercalare del dialetto romanesco. Canzone contenuta nell'album del 1996 Eat the Fikis, quello di La Terra dei Cachi, che si classificò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno. Ebbene, in essa si racconta una storia molto singolare. Tutti quegli artisti scomparsi, internazionali o italiani, non stanno sottoterra, secondo gli Elio, ma vivono a Roma, a fa la bella vita, ognuno con un soprannome diverso. Il ritornello, Semo Li Immortacci, non poteva che essere cantato da Edoardo Vianello, sulle note della sua celebre canzone Iva Tussi. Ma andiamo a vedere chi sono questi personaggi, vivi e morti, elencati appunto in questa canzone di Elio e le Storie Tese. Per cominciare con la mia cugina, la Todrara conosce tanta gente, che si canta nella prima strofa, e non poteva che essere Giorgia, che di cognome fa Todrani. Artuscolano c'è sta er chitarra, conosciuto come er Voodoo Ciardaro. Si tratta ovviamente di Jimi Hendrix e della sua canzone Voodoo Child, contenuta in un famoso album dal titolo Electryland. Mentre chi sarà l'ermafrodito detto che non smette de cantacce I campioni siamo noi, se non ovviamente Freddie Mercury e della famosissima We Are The Champions dei Queen. Oppure chi sarà il rastamanno del muro torto che dice a una pischella de non piagne perché se fumamo il sigaretto con l'amico Salassier? Il riferimento è a Bob Marley ovviamente e alla sua No Woman No Cry, ma c'è anche un richiamo ad una canzone dell'86 in cui Bob riprendeva proprio un discorso del presidente eritreo Haile Selassie all'Assemblea delle Nazioni Unite. Si arriva quindi di nuovo al ritornello dove Edoardo Vianello dice: siamo gli zombie del mondo cantaro guidati da Armug del Guardiano del Faro, in riferimento allo pseudonimo di Federico Monti Arduini, altresì noto tastierista e compositore italiano, famoso soprattutto negli anni 70, dove tantissimi di noi, oppure i nostri genitori, hanno ballato o pomiciato con Amore Grande, Amore Libero, con cui nel 75 scalò le classifiche di vendita in tutta Italia. E si va avanti con A Centocelle troneggia il pervicaro Babalube, che se magna tutti i frutti. Ovviamente stiamo parlando di Elvis, che durante le sue esibizioni faceva il famoso movimento pelvico, e la canzone citata è quel Tutti Frutti di Little Richards, di cui Elvis ne fece una sua versione, iniziando tutte le strofe con A One Babalubam Balam Bamboo, che altro non era che una sorta di imitazione della batteria. Poi c'è sta la figlia che attizza il thrilleraro, che si chiama Micheletto e il negretto non vuol fa. È riferito ovviamente a Lisa Marie Presley, che fu la moglie di Michael Jackson. Ma torniamo al ritornello, perché se Semo Li Immortacci ci piace sfrecciare sul raccordo anularo, ma a notte inoltrata ci invita Arcanaro a facce du spaghi. Chi è Arcanaro? Il canaro era Pietro De Negri, un criminale proprietario di una toelettatura per cani che in via della Magliana rapì, torturò e uccise Giancarlo Ricci, un tizio che gli estorceva denaro. Una storia poi raccontata nel film di qualche anno fa di Matteo Garrone del 2018 dal titolo Dogman. A questo punto della canzone ne arrivano una sfizza, perché a prima porta c'è sta il lucertolaro, che cor quattr'occhi immaginaro, cor tromba e cor vedraro, l'impiccato e il fucilense, se ne vanno là per là a Fregene dar piscina a fa li sassi rotolà. Allora, qui ci è voluto un po' di impegno. Il lucertolaro è facile, insomma, è riferito a Jim Morrison, chiamato anche il re lucertola. Il quattr'occhi immaginario è il più facile, altri non è che John Lennon per la sua famosa canzone Imagine. E poi c'è il tromba. Qui ci sono tre opzioni, potrebbe essere sia Miles Davis ma anche Louis Armstrong o Chet Baker. Per il vetraro ci ho messo un po' di più a capire di chi si trattasse, e sono arrivato sicuramente alla conclusione che il vetraro è Luigi Tenco, per la sua canzone più nota, appunto Vedrai Vedrai. Poi c'è l'impiccato, si parla di Ian Curtis dei Joy Division. Sul fucilense pochi dubbi, perché ci si riferisce a Kurt Cobain per la modalità con cui si sia suicidato. Per chiudere il lungo elenco, l'ultimo personaggio, quando alla fine Li Immortacci hanno voglia di far rotolare i sassi e vanno a Fregene dar piscina. In teoria vanno a trovare Brian Jones dei Rolling Stones, perché nella notte del 3 luglio del 69 si consumò appunto uno dei più grossi misteri del rock and roll, cioè Jones venne ritrovato immobile sul fondo della sua piscina. E con questa canzone, come detto, gli Elio e le storie tese dimostrano tutto la loro irriverenza, ma una capacità musicale di alto spessore.
4: Mia cugina.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: This is the World Parade.
4: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
3: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

0: E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro: ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpiste.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade. Una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Austria Control X Sharon David. LDN

0: Egal.
1: Ich mach so viel.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì, a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Livs Forlat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entra al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
0: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno di bitacora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Il tempo è tiranno e dopo aver vestito i panni del turista, indossiamo le nostre uniformi e ci rechiamo al centro polifunzionale della polizia marocchina. Si trova a pochi chilometri da Rabat, nella città di Tamara. Le alte cariche della struttura ci danno il benvenuto. I colleghi motociclisti schierati ci accolgono con il saluto militare. Facciamo una breve visita ai locali della struttura e poi c'è il tempo per un rinfresco durante il quale rispondiamo alle tante domande sulla nostra missione. Tutti sono molto interessati e noi abbiamo modo di parlare a lungo delle nostre iniziative di solidarietà e di collaborazione tra le forze di polizia. È il momento della foto di gruppo. Europa e Marocco insieme per portare pace, speranza e solidarietà. Dobbiamo ricordare che proprio grazie alle forze di polizia locali il nostro viaggio è stato possibile. L'obiettivo dei raid motociclistici di Moto4Peace è anche quello di stringere un forte legame di collaborazione con le forze di polizia di tutto il mondo. La giornata volge al termine. Sfiliamo davanti ai colleghi schierati e lungo la strada godiamo di un meraviglioso tramonto sulle coste dell'Oceano Atlantico.
4: È stata un'esperienza irripetibile, come tutte quelle di Moto4Peace. Fuori dagli schemi, fuori dal turismo classico. Siamo veramente appagati da un anno e più di sacrifici. Tanto è costata la preparazione di questo viaggio che è stato complesso per molte cose. I contatti che ci sono stati sia con i colleghi europei, i contatti che ci sono stati con le polizie dell'Africa e dei paesi che abbiamo attraversato. E la cosa più importante è che abbiamo dato un sospiro, non sappiamo quanto lungo, a quelle ragazze che ora potranno studiare nella provincia di Kenifra.
5: Hola, soy Silvia Fominaya y desde España os mando un fuerte abrazo y muchísimos besos para todos los oyentes de Moto4Peace y un fuerte abrazo a Ricardo.
6: Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.

0: Nel marzo 2009 si realizza la spedizione Africa nel cuore. Douala, Dakar, attraverso gli stati di Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali e Senegal. Scopo della missione? Donare materiale sanitario, didattico e due ambulanze alla comunità di Bacou, in collaborazione con la Guardia Urbana di Barcellona e la ONG Selva Camerun.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: get it.
1: 4, 3, 2, 1.
2: C'è stata un'epoca in cui una canzone non finiva nelle cuffie. Aveva bisogno di un luogo, di un volto, di una stanza illuminata male alle 2 di notte, sintonizzati su MTV. C'è stata un'epoca in cui aspettare un videoclip era parte della musica stessa. Noi ce lo ricordiamo bene. Accendevi la televisione senza sapere davvero cosa sarebbe arrivato. MTV non era Netflix. Non sceglievi, aspettavi. E proprio quell'attesa trasformava tutto in un evento. Quando partivano i video che amavi, magari Smell Like Teen Spirits o Virtual Insanity, magari Vogue, succedeva qualcosa di collettivo. Il giorno dopo tutti avevano visto la stessa cosa, gli stessi movimenti, gli stessi vestiti, le stesse immagini.

Il videoclip non era un contenuto accessorio, era il modo in cui una canzone diventava cultura. Negli anni 90 le case discografiche investivano nei video, cifre che oggi sembrano folli. Pensate che nel 1995 Michael e Janet Jackson spesero 7 milioni di dollari per un video dal titolo Scream, Guinness dei primati. E Madonna non fu da meno, ne investì 5 per Bad Time Stories. Nel 2002 altri 6 milioni per Die Another Day. Perché? Perché i videoclip vendevano sogni e soprattutto vendevano dischi. Il video musicale era pubblicità, sì, ma di quella potentissima. Era il trailer di una identità. Ti faceva desiderare un artista prima ancora di vedere il disco sul mercato. Poi qualcosa si ruppe. Arrivò Napster, poi il download illegale, poi l'iPod, infine YouTube e TikTok. E ogni volta cambia un pezzo del rapporto tra musica e immagini. Quando l'industria musicale perde i soldi dei CD, taglia tutto ciò che non produce guadagni diretti, e il videoclip in fondo non aveva mai dato guadagno davvero. Serviva a spingere il disco, sì, ma se il disco non esiste più, perché spendere milioni in video? Il regista Dave Meyers, pensate, uno dei più importanti all'epoca, nel 2000 girava ben 41 videoclip in un anno. Nel 2006 ne aveva girati soltanto 6. Non perché fosse diventato meno bravo, ma perché il mondo era cambiato e all'inizio sembrava che YouTube potesse salvare tutto. Anzi, finalmente i video erano disponibili sempre, ovunque. Però c'era una differenza enorme. Su MTV il videoclip lo aspettavi, su YouTube ovviamente te lo cercavi tu. Sembra una sfumatura, ma in realtà cambia tutto. L'attesa crea desiderio, l'algoritmo crea consumo. Prima un videoclip interrompeva la giornata, adesso accompagna distrattamente lo scrolling. E la generazione Z questa differenza la sente poco, perché loro non sono cresciuti dentro a un altro ecosistema. Oggi la maggior parte delle canzoni si scopre attraverso TikTok, Reel, meme, montaggi video di altri utenti. Insomma, la musica arriva prima del videoclip. Anzi, spesso il videoclip non serve proprio. Ed è qui il paradosso più interessante. I ragazzi di oggi guardano più video di qualsiasi generazione precedente, ma quasi nessun video musicale completo. Guardano contenuti con la musica dentro, non più la musica trasformata in contenuto. Per noi millennial, invece, le due cose coincidevano. Capire una canzone significava anche vedere quelle immagini. Il pavimento che si muove sotto Jamiroquai, Kurt Cobain che urla in una palestra sporca, Missy Elliott dentro un sacco nero gonfiabile o gli OK Go su Tapirulan. La musica aveva un corpo visivo preciso. Oggi invece i video culturalmente importanti sono frammenti, clip di 10 secondi, template, meme, loop, non opere intere, pezzi di opere che sopravvivono separati però dal resto. E forse non è peggio, è semplicemente un altro modo di vivere la musica. Però ogni tanto viene da chiederselo davvero cosa abbiamo perso quando abbiamo smesso di aspettare.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto for Peace.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

Parliamo oggi di un capolavoro assoluto, un disco che ha segnato la storia del metal e che ancora oggi fa vibrare le casse in tutto il mondo. È il 1986, i Metallica stanno per pubblicare quello che per molti è il loro miglior album, Master of Puppets, un concentrato di potenza, innovazione e sonorità che li consacrerà tra i giganti del genere. Dentro questo disco troveremo tanti temi importanti, ma ce n'è uno che voglio raccontarvi oggi, perché si ispira ad un film straordinario. Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Miloš Forman con protagonista un incredibile Jack Nicholson. Questo film del 75 nasce a sua volta da un romanzo di Kay Casey, ambientato nei durissimi ospedali psichiatrici americani degli anni 60. La canzone che prende spunto da lì è Welcome Home Sanitarium. Tutti la riconoscono già dalle prime note di chitarra, lente, sospese, che creano un'atmosfera cupa. Poi esplodono in un riff potente e una batteria thrash. È il ritratto musicale della reclusione forzata, della follia e della sofferenza del protagonista, intrappolato in un sistema che è etichettato come mentalmente instabile, persona semplicemente diversa. Il legame con il film è fortissimo. Ricordate Mac Murphy, per aver avuto un rapporto con una minorenne? La sua ribellione svela tutta la crudeltà delle istituzioni, fatte di repressione, violenza, intolleranza. Tutto questo lo ritroveremo anche nel brano dei Metallica. Ascoltate qui, direttamente da Welcome Home. Benvenuto, dove il tempo si è fermato, dove nessuno se ne va e nessuno se ne andrà. La luna è piena e non sembra mai cambiare fase. Un viaggio nella mente, nella musica e nella libertà. Questo, signori, è Master of Puppets. Questo è il potere dei Metallica.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Straw e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni, la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai REM, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: E per la prima volta negli studi di Radio Moto4Peace ospitiamo Bernardo Lepore, presidente di questa Onlus che esiste già da diverso tempo, e quindi chiediamo subito a Dino Lepore, appunto, questa associazione Moto4Peace che esiste dal 2001 e che si è sempre evoluta nel tempo, mi pare di capire.
2: Esatto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace, sono veramente onorato di essere ospitato qui negli studi della radio a Bressanone e del direttore Richard Celona. Richard, come voi tutti sapete, è appunto il direttore della radio, la radio che racconta tutte le missioni che Moto4Peace ha realizzato dal 2001 fino allo scorso anno.
1: Senti, a proposito di missioni, ce n'è una in particolare che sulla quale stiamo lavorando già da tempo, compreso il direttore della radio, perché alla fine sono un motociclista come voi. Questa missione importante del 2014 credo che sia forse una delle più importanti.
2: Sì, sicuramente è una delle più importanti e significative. Diciamo, è importante perché ha bisogno di una pianificazione accurata e di un grande impegno da parte di tutti i membri della Onlus. Effettivamente l'itinerario è abbastanza complesso perché partiremo da Roma per arrivare a Kathmandu, quindi l'itinerario Roma-Mosca transiberiana, che può essere relativamente semplice, ma poi le difficoltà arrivano quando si entra in Cina e si sale in quota per arrivare a Kathmandu. Quindi faremo
1: quote tra l'altro molto elevate, perché credo di ricordare si arriva fino a 5050 metri di altezza sul livello del mare.
2: Esatto, arriviamo a sfiorare i 5000 metri sulla grande autostrada dell'amicizia, è così che si chiama la strada che collega Lhasa a Kathmandu. Quindi speriamo di non trovare passi chiusi e speriamo che le condizioni meteorologiche siano con noi,
1: che la buona fortuna sia con noi, insomma.
2: Esatto.
1: Senti Dino, questa volta diciamo che l'obiettivo umanitario è veramente sentito da noi che siamo motociclisti, ci spieghi il perché?
2: Sì, perché non è la prima volta che cerchiamo di sostenere un progetto rivolto alla sanità. Questo in particolare è rivolto alla sanità perché andremo a potenziare un nosocomio di una poverissima regione a circa 100-150 km da Kathmandu. In che modo? Donando delle motociclette. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per prestare soccorso anche nei villaggi più sperduti. Il Nepal infatti ha una rete viaria, diciamo, molto approssimativa, e poi con le frequenti alluvioni, le piogge eccetera, diventano impraticabili alle strade, diciamo, ai mezzi convenzionali. La motocicletta risulta essere il mezzo più idoneo per spostarsi e quindi anche per poter prestare soccorso in tempi molto rapidi.
1: Quindi ecco la grande soddisfazione di noi motociclisti, perché finalmente questa volta la motocicletta non è vista come un mezzo pericoloso, ma al contrario è quella che servirà a salvare delle vite umane. Dino, ci sono sicuramente anche altre novità in cantiere per Moto4Peace in questo 2014, ci puoi accennare qualcosa? Intanto abbiamo visto che il primo libro ha avuto un successo enorme.
2: Esatto, noi abbiamo appunto dedicato il 2013 a pubblicizzare un po' noi stessi, perché noi, con il fatto che riusciamo, cioè effettuiamo sempre queste operazioni all'estero, a volte ci riscontriamo di essere poco conosciuti in Italia. In questo modo abbiamo cercato di, prima cosa, di realizzare il nostro primo libro. Questo primo libro che devo dire che è andato benissimo, infatti la prima stampa, la prima edizione è già esaurita. Quindi prevediamo di fare una seconda stampa in primavera e nell'occasione appunto faremo anche una conferenza stampa in una sede istituzionale. Mi fa piacere raccontarvi che la prefazione del nostro libro, l'importante prefazione del nostro libro, è stata curata dal capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza, e poi non dimentichiamo anche la, l'importante prefazione, diciamo, di natura tecnica che ci ha voluto regalare Tiziano Cantatore, il direttore di Mototurismo, nostro carissimo amico che ci segue da tantissimi anni, che ci ha aiutato in diverse occasioni e che colgo appunto l'occasione per fargli un caro saluto.
1: Io aggiungerei anche un pensiero nobile da parte dei dirigenti Moto4Peace che hanno voluto dedicare questo libro allo scomparso Manganelli.
2: Sì, naturalmente il libro è dedicato allo scomparso capo della polizia Antonio Manganelli, che ha sostenuto in modo forte la nostra associazione e che praticamente ci ha dato la possibilità di effettuare questi viaggi in tutto il mondo.
1: Partenza quindi per il Nepal settembre 2014, durata del viaggio?
2: Sì, sperando nella provvidenza, la partenza è fissata per settembre di quest'anno e la durata è di circa 50-60 giorni.
1: Per un totale di chilometri?
2: I chilometri non sono molti, i chilometri sono circa 12-13 mila. Quello che ci spaventa sono un po' le difficoltà.
1: Per Moto4Peace non sono molti, per altri sono chilometri che fanno in diversi anni. Bene, allora non mi resta altro che augurare anche a te una buona fortuna, ma per tutto, non soltanto per questa missione, soprattutto per il futuro di Moto4Peace.
2: Certo, però abbiamo dimenticato una cosa, una cosa molto importante riguardo sempre alla pubblicizzazione della nostra attività, che è in corso, è in atto, la produzione video di tutti i nostri viaggi dal 2001 fino al 2012 e quindi...
1: Diciamo, molto presto in TV.
2: Esatto, molto presto in TV, diciamo intorno all'estate, primavera estate, potranno andare in onda le nostre prime 5 puntate.
1: Perfetto, tutte le altre informazioni sui siti, ormai possiamo dirlo, istituzionale, che è moto4peace.it, c'è anche quello di Radio Moto4Peace, abbiamo adesso creato da poco un blog, siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Flirk, su Google+, chi più ne ha più ne metta.
2: Ok, allora Dino da Bressanone, qui ospite di Richard, direttore di Radio Moto4Peace, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Moto4Peace, l'unica radio senza frontiere.
3: Ciao, sono Alex da Riccione e qui nel Sabione noi ascoltiamo Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. Ciao.

0: Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico.

0: With Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
2: Un deserto di ghiaccio dal fascino indiscusso, ma che alla lunga presenta il conto in termini di salute e funzioni cognitive, è l'Antartide. Un lungo soggiorno in questo continente remoto può avere effetti visibili sul cervello, in particolare sul volume cerebrale. Dopo aver trascorso 14 mesi in una base di ricerca in Antartide, nuovi ricercatori sono tornati a casa con un assottigliamento visibile di alcune regioni cerebrali, un cambiamento legato all'estremo isolamento e alla poca varietà di relazioni sociali, non molto diverso da quello che probabilmente si vivrebbe in un lungo viaggio spaziale. Le perdite più significative si sono registrate nell'ippocampo, una regione cerebrale cruciale per l'apprendimento e la memoria, ma anche per la capacità di processare le emozioni e stabilire interazioni umane. Alexander Stath, un ricercatore esperto di medicina spaziale della Charité Universität Medizin di Berlino, ha reclutato 9 ricercatori in procinto di trascorrere 14 mesi nella Neumayer Station 3, una base di ricerca tedesca dell'Alfred Wagner Institute, posizionata sulla piattaforma di ghiaccio Ekostrom, vicino al mare di Vedel. Prima della spedizione, tutti gli scienziati, meno uno, che non ha potuto per ragioni mediche, sono stati sottoposti a risonanza magnetica e alla misurazione di una proteina chiamata fattore neurotrofico cerebrale, o BDNF. Questa sostanza supporta la crescita di nuove cellule nervose e la sopravvivenza dei neuroni già esistenti e attiva nelle aree coinvolte in apprendimento e in memoria, e senza di essa l'ippocampo non riuscirebbe a formare nuove connessioni. Alla fine della missione, inoltre, i livelli di BDNF risultavano diminuiti del 45% e lo sono stati fino ad almeno un mese e mezzo dopo il ritorno a casa. Le perdite più evidenti di fattore neurotrofico erano correlate alle maggiori riduzioni di volume cerebrale. Lo studio sembra suggerire che isolamento e carenza di stimoli possono portare a una riduzione del volume cerebrale e a un impoverimento della funzione cognitiva essenziali come la memoria. Poiché il campione studiato è molto ridotto, occorre tuttavia una certa cautela nell'interpretare i risultati.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
3: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: remix.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Londra, 29 ottobre 1988. Al primo posto delle classifiche inglesi c'è un pezzo molto suggestivo, capace di mescolare suoni e atmosfere delle tradizioni celtiche con la morbidezza acustica e immaginifica della musica New Age. La canzone si chiama Orinoco Flow ed è tratta da Watermark, secondo episodio solistico della cantante e musicista irlandese Inia. Nata nel 61 a Gweedore, nel Donegal, sulla costa nord-occidentale dell'Irlanda, contea in cui si parla ancora il gaelico, Etienne Patricia Ní Bohannon, o più semplicemente Inia Brennan, è la più giovane dei Brennan, famiglia musicale nota agli appassionati per aver dato vita a metà negli anni 70 a uno dei gruppi più raffinati del folk revival irlandese, i Clannad. Inia, dopo un paio di dischi con i suoi fratelli, viene chiamata a scrivere le musiche di The Celt, serie di documentari per la BBC che racconta la storia di costumi, le tradizioni e la cultura del popolo celtico. La sua musica tradizionale, rivista in chiave moderna, piace moltissimo, ma non riesce ad avere un vero successo di pubblico, anche perché Inia non vuole fare concerti, preferisce un ruolo defilato, dice, anche se qualcuno sostiene che la sua musica sia in realtà prefabbricata e che lei non sia in grado di riproporla in modo credibile sul palco. Certamente la coppia di autori e produttori formata da Nick e Roman Ryan è un vero segreto della formula di Inia, che di suo ci mette però il volto grazioso e la voce gradevole. Watermark è un successo travolgente, il disco vende oltre 10 milioni di copie e lancia nel mondo della formula celto New Age, ripresa con successo qualche anno dopo dall'arpista canadese Lorena McKinnon.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Tommy Lee e anch'io ascolto Moto for Peace Radio. Radio.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la mia moglie Monroe.
1: Ben ritrovati nello spazio dedicato al nostro speciale diario di bordo, che poi va a braccetto con il diario di bordo scritto dal nostro presidente Bernardo Lepore, che oggi, 18 ottobre 2014, compie gli anni, e quindi oltre ai miei auguri personali ci sono anche quelli del team, che si è espresso così.
2: Auguri, grande capo, e altri 150 anni come questi.
3: Auguri, grande capo, auguri in questo giorno del tuo compleanno. Ti ringraziamo per tutto il lavoro e siamo felici di essere con te in questo giorno.
4: Allora, al team leader Dino Lepore, tanti auguri e grazie che mi hai fatto perdere un 6-7 kg.
5: Auguri, preside.
6: Augurino.
7: Auguri, Dino grande.
8: Auguri, dopo un'avventura passata insieme, quest'altra volta abbiamo un'altra emozione, il compleanno di Dino. Auguri, Dino.
9: Happy birthday, Dino. I love you.
10: Dear Dino, happy birthday to you.
11: Dino, feliz cumpleaños y que cumplas muchísimos, muchísimos más como team leader de Moto2Peace.
12: Auguri Dino, visto che è il tuo compleanno ti fotograferei anche nudo, nonostante non avrei piacere di vederti in queste vesti. Un bacio.
1: E così, oltre ai festeggiamenti di rito, al pranzo speciale preparato da Andrea con gli aiutanti cuochi Francesco e Daniele, la giornata è trascorsa con diverse incombenze che ognuno di noi deve portare a termine: la selezione e l'invio delle fotografie da parte di Martina e Dino, l'aggiornamento delle pagine Moto4Peace sui social network e della programmazione radio, lo svuotamento del furgone con i volenterosi Marco, Andrea, Francesco, Vittorio e Daniele, mentre Santina ed Olga in auto con personale Interpol si sono portati fino al confine con la Cina per cercare di risolvere un cavillo burocratico scaturito da un errore dei doganieri stessi allorquando il team di Moto4Peace ha fatto ingresso in Nepal, e siamo ancora in parecchia apprensione per questa storia che non è risolta. Intanto stiamo notando con piacere che diversi media italiani stanno già riportando la notizia della nostra riuscita missione, e da breve anche quelli nepalesi pubblicheranno la notizia, e dal nostro rientro la televisione regionale Roma 1 intervisterà Bernardo Lepore, mentre abbiamo avuto modo di leggere il bellissimo articolo pubblicato su Isarco News in Alto Adige a firma di Massimo Dario, che ringraziamo.
13: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
14: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. The voices of the legendary radio. Exclusively in CD quality on Radio Mota 4 Peace. When the past returns to the present.
1: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

canzone indimenticabile, non è vero? Paul Young, Every Time You Go Away. L'abbiamo rispolverata con piacere, questo grande mitico successo, dove tra l'altro c'era anche Love of the Common People, ripresa ultimamente dal buon Fiorello. Adesso vi devo ricordare un appuntamento, quello che scatterà domani alle 18.08. Infatti non mancate, ci saranno un sacco di novità. Intanto l'aggiornamento di tutte le frequenze su Hotbird in analogico e poi tante notizie che riguarderanno da vicino tutte le trasmissioni in MPEG 2 chiaro su Hotbird, e ce ne sono tante, credetemi, di interessanti per giunta. Oh, allora, dobbiamo concludere il nostro appuntamento con quello che avevo promesso, parlare appunto degli italiani che a quanto pare sono insoddisfatti per quanto riguarda la costruzione dell'Europa. È un sondaggio che è stato fatto recentemente. Gli italiani, in maggioranza, si parla del 46%, non sono soddisfatti appunto di come si sta costruendo l'Unione Europea. Solo il 40% ritiene che si è imboccata la strada giusta. E quanto emerge da un sondaggio condotto in Europa dall'istituto francese Louis Harry, i cui risultati sono stati pubblicati dal quotidiano Le Monde. Considerando la globalità dei cittadini dell'Unione Europea intervistati, si arriva invece ad un perfetto equilibrio: il 41% di pareri favorevoli e il 41% di contrari. La classifica dei paesi più soddisfatti è capeggiata dall'Irlanda con il 56%, seguita dalla Danimarca, dalla Francia con il 49%. La Spagna è all'ultimo posto con una maggioranza di sì del 43% contro il 31% di no. Invece in Germania, come nel globale europeo, si registra una parità del 44%. Dal sondaggio emerge anche che Tony Blair continua ad essere il politico più noto, 85%, e più stimato d'Europa con il 59%. In calo la notorietà dell'ex primo ministro Romano Prodi con il 37%. Qua ci vuole un bel te pareva. E questa ve la ricordate? La dedichiamo a Sergio di Cormano. Ciao ciao. It's my life. Vive l'Italie. Presque la fin. Mais nous sommes encore là.

0: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in tre minuti, ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Cocktail Magazine.
1: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre 1 miliardo di euro per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi, in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
1: E dietro le mie spalle

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: potevi aver fatto il concerto della vita. Poi però passavano i Queen e nessuno si ricordava più di te. Status quo.
1: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio station on the planet.
13: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
14: And now.
13: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.
15: Sono Leo, siamo dalle parti di Stoccarda in Germania, vorrei salutare tutta l'Italia.
16: In Europa con Eutelsat.
17: Io qui a Budapest lavoro per una ditta di cosmetica.
18: Devo stare 20 km dal Lussemburgo.
19: 20 km dal Lussemburgo.
20: 7-8, l'italiana nel mondo, i primati, li fa davvero.
21: Sto chiamando dal Venezuela, sulla segnale si riceve bene qui dal Venezuela e volevo congratularmi, grazie.
22: Rete 8 nelle Americhe, con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K.
23: Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
24: Sì, dove si trova? In Florida.
25: Sono le 2.35 qui a Chicago.
26: Rete 8 Network, Italian in the world.
27: L'italiana nel mondo.
22: Rete 8 Network, l'italiana.

0: ragazzi, concludiamo anche oggi il nostro appuntamento musicale durato 4 ore e noi ci risentiremo naturalmente sabato prossimo sempre a partire dalle ore 15 su Rete 8 Network all'Italiana del Mondo con il vostro amico in musica Richard Chu, un programma italo-francese con musica e curiosità, musica tra l'altro selezionata accuratamente per Weekend in Classic. E poi sempre domenica prossima alle 18:08 puntualissimi per le informazioni che ci giungono dallo spazio con questa esclusiva che si intitola appunto Via Satellite. Merci pour votre écoute e buona domenica sera e buona settimana. Ciao!
1: Vous avez écouté Vive l'Italie de Richard Chu. Avete ascoltato Vive l'Italie di Richard Chu.
0: 19:01 primo.
2: Ora italiano.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
13: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Moto for Peace.
3: Buon weekend con Radio Moto for Peace.
0: Finché c'è piega, c'è speranza.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica. E poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo, che cazzo fai? E ho cantato io, è lì che ho cominciato a cantare, perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa, perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni. Da una parte Zucchero, appunto, e dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlie e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinato. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

0: Ticino. Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
3: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.

0: questa tensione scaturì il 9 gennaio 1964 negli eventi conosciuti come Giorno dei Martiri. Dopo che nel 1999 le truppe statunitensi avevano lasciato il paese, la città accolse un gran numero di cittadini stranieri, soprattutto canadesi, colombiani ed ebrei, che hanno stabilito in città la loro residenza, in particolar modo nella zona residenziale ad alto sviluppo immobiliare. Ma torniamo al team di Moto for Peace ed ascoltiamo Bernardo Lepore, che come tutti gli altri si è stancato molto per questo lungo viaggio, vero di no?
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati finalmente a Panama. Un viaggio lunghissimo, 12 ore da Madrid e più le 2:30 per arrivare a Madrid, quindi siamo stati in aereo quasi 15 ore, però siamo qui, siamo stati accolti benissimo dalla dogana, che ci voleva sequestrare le nostre magliette, perché erano concentrate soltanto in una sacca di Gino e pensavano che facesse importazione di contrabbando di t-shirt, però poi si è risolto tutto per il meglio. Un pulmino della Polizia Nazionale ci ha portato qui in albergo a 2 passi dal porto di Balboa, dove martedì ritireremo i nostri container e quindi le nostre motociclette e di 2 van. Domani mattina alle 8 abbiamo il primo appuntamento, 8:30, e così l'avventura ha inizio. La nuova missione di Moto for Peace per il 2016.
2: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.